0: 并结合迎风条件实施测试。最终，旋翼转速达每分钟3750转，叶片尖端速度先达0.98马赫，后在迎风条件下突破至1.08马赫，也就是1.08倍的音速，将火星飞行器升力提升30%。这将为未来火星飞行器携带更重科学仪器与有效载荷，开展低空探索奠定基础。
1: 普塔马里纳是位于意大利北部的一个海滨度假小镇，风景如画。然而小镇近年来涌入大量孔雀，给当地居民的日常生活带来诸多不便。
0: 在意大利滨海度假小镇普塔马里纳街头，孔雀随处可见。据法新社报道，为了躲避狼和狐狸等天敌，这些孔雀近年来从附近林地迁移而来。由于没有天敌制约，孔雀快速繁殖，种群数量不断壮大。孔雀筑巢对房屋、花园、汽车造成破坏，小镇还充斥着它们刺耳的叫声。对于是否应该采取管控措施，当地居民表达了各自的看法。
2: Se vengono a vivere nel tuo giardino sono veramente un problema, ma di spazio ce n'è tanto a Punta Maria, potremmo tranquillamente spargerli e non creare nessun tipo di problema critico a nessuno e soprattutto lanciare questo esempio di convivenza intelligente e matura e possiamo farcela tranquillamente.
3: Dico sì, è un problema nel senso che non stanno neanche nel loro ambiente, cioè sono animali che vanno sicuramente tutelati, però vanno presi e portati in un habitat che sia adatto a loro, non certo in mezzo alle case, nei giardini, sui tetti, sopra le macchine, perché dopo il residente ha dei danni che si deve pagare di tasca propria e non è neanche giusto questo, sono aumentati esponenzialmente nel giro di 10 anni.
0: 除了对居民日常生活造成困扰，还有人担忧，没有天敌制约的入侵物种会通过竞争资源挤占本土物种生存空间，破坏当地的生物多样性。
1: 近日，美国德克萨斯州休斯敦市出现了一项特殊的足球联赛，专为超重人群打造。独特赛制让减肥健身与足球运动巧妙结合，趣味十足。
4: 这项赛事名为战脂肪足球联赛，源自英国，如今在美国多地流行。联赛采用五人制赛制，每周举办两次，共八支球队参加。比赛规则新颖奇特，球员需要赛前称重，减重越多，为球队拿到的积分越高。如果某支球队的队员因故未能参加称重，球队甚至可能会在开赛前提前落败。教练表示，联赛不仅帮助球员减脂塑形，还为其搭建社交平台，有助改善心理健康。不少球员在这里成功蜕变。
5: It actually motivates me. And at first, the first game I was here, I struggled. I couldn't even run for 2 minutes. I would ask for a sub. But now it's time. I'm playing 3 games. Like tonight, I'm playing 3 games.
6: I honestly didn't realize or didn't think that it would become as popular as it is. It seems to me to almost be on par with American football, and I know I might be in danger saying that.
4: 如今，这项特色联赛已从德克萨斯州扩展至多个地区。球员们普遍期待这项小众趣味联赛能推动足球运动在美国进一步普及。
1: 在干旱缺水的阿尔及利亚盖尔达耶省沙漠腹地姆扎卜山谷地区，依靠一套古老的供水系统，让生活在这里的人们祖祖辈辈受益。
7: 这套供水系统名为坦斯纳巴特，已经沿用了超百年，依托古井水坝与地下渠运作，形成一条条类似于隧道的地下通道。其功能有两个，一是蓄水，二是分流，无需水泵、传感器等现代设施。水通过这些孔道从地下分散到城镇的四面八方，精准地为居民提供饮用水和灌溉用水。当地还设有专门的分水人，也是水资源守护者，负责巡查疏通水道，保证供水顺畅。当地居民表示，沉淀后的水体富含矿物质，水质优良，适宜棕榈树及其他农作物生长。这一供水系统赢得了众多专家和外国游客的赞叹。如今，年轻一代也在积极守护这一传承自祖先的巧妙设计，让古老的沙漠生存智慧持续在现代焕发生机。